Buongiorno, signore. Sì, signora Maria Grazia, catastrofa. Prima piova niente come oggi. Tutta casa sotto. Dove lei riposa poltrone, dove mangi, signore cucina, tutto acqua, 5 centimetri.